Rondò molto allegro della sonata in re maggior di Paganini. Interpretaron Scott St. John en violín y Simon Winberg en guitarra.